0: Calle 104.5.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

0: Calle 104.5,
1: la radio de la ciudad.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?